è una notte speciale, all'anfetamina. Luci che esplodono e schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima, scatena baticuori e vertigini ovunque si posi. Si chiama Venus Napalm, numero di catalogo 269V.

0: approcciamo, lottiamo.
1: Mercurio diario.
0: Lottiamo, lottiamo.
2: Sacca le briglio, sacca le briglio, con il cepiglio, passa le paglio, passa le paglio, passa le paglio.
3: Aia, basta, silenzio!
4: Chapingo 1130 DAM, emisora de la Universidad Autónoma Chapingo.